Io li uno sempre attendo, se dici ma sì, allora, buon dia Anita, mi sei pensato di sesta-feira con voi, si chiama voi mi sa. Sentimi che ringrazio la nostra amica dottor Stalto, quindi mi sa, dici inizio, obrigada. Sì, amica Anita, quanto può essere buon tema, sono gusto per tutti i giorni che siamo sempre in sua compagnia. Mi ti obbligate quando sei una buona lezione, quindi ascolta. Io scolhi a mola portuguesa. Voilà, os joquinhas. E bom dia, eu. Bem-vindo à RPO.

Io vivo finalmente una semilla, che non si dice che sia una semilla di sessione, ovvero applicata, che per sé, ma finché mi sto dedicando, quindi mi sono io, di che schifo che è quella semilla, ma che ride? Ah, cos'è? Molto obrigada, continuação de boa emissão, beijinhos, bom fim de semana. Eu escolhi retrato na parede. Obrigada, Betty, um bom fim de semana também para ti. Bora lá.